Tens wanaume shana isikutoka kuhizero. Hapa pale ni chema jeo zamani Oscar John na usitike na matura saba. Kereni sinimekuona pale kena mbari tano. David Moria toki jauri nyamiti kena mbari nne. Grace Tordisha sima ile power na ufunike wingia nato. Nambia ni power ya ndo. Josiah Omar mnaivasha kasara. Tiki na mbari sita main masi. Kale kwa avocado mnarudia msema nini? Ogene, ogene, ogene.